Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo visto, oriamo verso le versa, trascio di credo resista, prestimo legno, ed un antartio tuo, certo principia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre.

Adio cuore nostri, in nomine Domini, Domini che salvi orazione meglio, Domini suo visto, oriamo destra verso il prossimo creatore esista, prestimo legno, ed un antagio tuo, e il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manifestate.